14 after 5. Get a bona. How much any more? Get a bona. Demonati. Demonati. Setana.

Ga di bona bolo ngwana mme di tsala bona kwa no 95 FM ga go ri thata

Chabang, come on, come swimming. Zeriesa. Zeriesa. Kincha sa kasi nu. Kincha sa kasi nu.

0: አንሶ
1: መወቅ ከገ ረሙይ Hakou di me di se metsi di o se.
0: Oh. Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: EFM le di ngwetsi tsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla baka a two part of 2026 Marathon High School di tlhopatsa tle di a mema toho o tlona tifelwa ke le tsatsi le tletse mmino le metjeko di bini tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako merchant code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojuice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday.
1: Itaba. Bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le di aparo tsa gale bona bo haisale. Ba bile ba ena le di ntsha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair. O tla tshwarelwa ba 1 Maseru mo la ka la 29 August 2026. Go tloga ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.

nya le show me le mosomong ke ka mane ka di hlohong sa ditaba utlwe ho na ha se di tla di bolo di feletse di tla tla jere.

Shanti more. Yeah, Shanti more. Sa majolo le tlhopa sa Boys to Men. Khantsa re khana jwalo ka mmino, mmino o monnate, mmino o tlhophileng ka magete. Go tswa kana go ke neng ke kena kwano. Go le na le monnate la justice. Yeah. Pina tse ka re ntsena batho mo dimo ha ke se bona ebe go dutla bang ya pina tse ka re ntsena ha ke se bona go dutla ba man eh e re ke go tla bolo hekeng ke ke mo di pina tsa khale ya Smokey Robinson. Let me be the clock.

Ya, ke ne ke thabetse jwalo ka motho a bitswang Spooky Robinson. Ke engwe dipina tse ding tsa kgale haholo ene he ngwana mme. Let me be the clock. Hey. Ga kganna tse ngwana mme. Se re kgannile haholo bane. Ha e ba se ke a man hore nya re shwemile me se medi. Ke o pa ke ba ga e khona bane. Mo no se be di se motho a buti se be di se. Se be di se, se be di se. Go fela ha ke tswa mona le nna ke bone ya mama Hosana. Ke kene ka motse. Ke kene ka motse. Ke bona ona. Ke lo kgile ke sa mona e beng ke lo ke sa mona mme. E lo tla bona ona. Di ntho di tsama ba. Ke lo tla bona ona di ntho di tsama tsama se ba. Ho se ngalo tsa tsila ka jeno. Ya ha ho tsena ba ka ho di tsena he mosotho e motse. When I am in your arms, when I am in your arms,

Mosotho wa iso re a ya ka nnete re a ya ho ya kae be re lo ke hantle ho le nyane ya dishome le metso e mmedi e le shome le metso robedi hantle re ha ba mane ho le nyane ya bokae ya le shome le motso mo ho mnate ha o di tjena he ho mnate ha o di tjena ho mnate he ha o di tjena We need you. We really need you. Who? We need who? You. I need you.

PCFM hanta tae kuno pontse khubedu e re ke bona gona ma mero PCFM tabatsa gona di tsamaya ka mogofing hey she bile go kantle ka mona ke sonta ha batho ba phumotse jwalo batho re ke bona gona ho ba nthotsa ka di tsamaya dinyamela tshe cat ba le nthotsa ka di tsamaya dinyamela tshe re ke bona gona ma mero PCFM tla tla re sebetse di tabatsa gona ka mogofing o tla hopola go metsotsunyane nka tla go reng yana boraro re tla fumana dikgotsa ditaba mo ile go tlatla go utlwa gona e ka ba tsentseng di etsala ke difeng tlatla go utlwa gona tsentseng di etsala ke difeng ka gona ya Lesotho e sitela le ka ntle gona ya Lesotho le fatseng ka bophare ka mogo ditaba di tsamayang ka teng re tle re bone gona di ntse di tsamaya ka mogofi hey ha o sheba ka ntle ka mona maobane o le bapa dipapadi tsane tsa Alliance Cup yane ya baroetsana mo e le go tlatla ge bona gona setlhopha sane sa Berea Ladies ke bone go sebeditse gantle agolo sebeditse gantle agolo tlasa ntateng Kgasi e le yena mokwetlisi ka mono ka setlhobeng seno sa Berea Ladies. Whitney Houston, I will always love you. PCFM, Hunter Tae Kuno Ponse Khubedu. Kisontabe Kei.

Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

dumela mo mamedi e motle ya ratehang ngwane somorene. Ke a o dumedisa lebitsong le maatla la morena wa rona, Jesu Kriste, moqadi le mophethi wa tumelo ya rona. Lenaneo le legolo, lenaneo la leeto la sefapano, morati e motle. E se le ha re kene, ha re di hosanna, di a binwa magodimo. E se le ha re le teng. Ee, ka nnete go a binwa, go binwa di hosanna. E re ke kene ka thapelo, di hosanna ke tla boela konka gape, ka morago re etse thapelo. Ka morago re etse thapelo.

a tlo mpha mmino. E ne le ha ipelaetsa hore mmino wa hae utlwa o sa hlae ka re ha o so mphe. Ke sebetsa ka mmino fela o ko o fueng. Jwale o itse o tla leka ka matla ho nromella dipina tseo. Mosebetsi wa Modimo o tsebe o etswa. Morati e motle. Mosebetsi o bile motle ka tsela e makatsang. Ha Modimo a re teng hayo mathata. Jehova a ikotlisa. Jehova a itsebahatsa. Jehova ya ba yena. Ka matla a hae. Ya ba yena ka boteng ba hae, ya ba yena ya sebetsang. Lengolo ne le re, leboha Modimo dinthong tsohle. Leboha Modimo dinthong tsohle. Ha ke le moo. Ntse ke sheba Bible ya ka, ke ile ka fumana lengolo le kang le tlatsa taba tseo bukeng ya dipesaleme, pesaleme ya 40. Ke tlo e sheba morati e motle, ke tsebe o ne a yona. Hore na ke shebile temana efeng? Reko bapale pina. Jolo ka di kereke di ne di kopane. Jolo ka di kereke di ne di kopane. E lo re hono binwa fela se se le se seng. Se banteng se hlaha se abinwa. Se ban se teng se hlaha se abinwa.

basebetsi ba High Court. Le ka bookamedi ba bona. Lekgotla le legolo ka rona ya Lesotho. Lekgotla le legolo la dinyewe.

0: motso ha e belwe
1: emelwa
0: ya
1: kwa di ya di
0: hey
1: ke tsene shopo
0: yes sir
1: me di ka ka ka di bana le rona hantle ba na le tsitsi le le le le tsama ka ka lona
0: ha
1: ha re ya khapi ka ya le ha khaka ho le ntsha bo tsibu ka re ya khapi ka ntse se di shopo
0: yes
2: Stool.